L'Associazione Una Sera di Falco Ollus è un'organizzazione territoriale senza scopo di lucro che si occupa di studio, raccolta statistica e prevenzione oncologica nel territorio di Serra di Falco. È una zona storicamente colpita da un'elevata incidenza di neoplasie, spesso collegata a gravi problematiche ambientali come la mancata bonifica della miniera di Bosco. Io sono Marcello, uno dei fondatori dell'associazione. La mia attenzione verso questa emergenza è nata anche grazie al lavoro di analisi portato avanti da Calogero Ricotta, un amico, un infermiere, il cofondatore dell'associazione, che ha iniziato a raccogliere e studiare i dati sulla diffusione delle malattie oncologiche nel nostro territorio. Ma l'evento che ha trasformato questa consapevolezza in un vero impegno civile è stata la perdita di mio padre, morto a causa di un tumore.

0: Il territorio del Nisseno è geograficamente centrale in Sicilia e rappresenta importanti risorse naturali, come i grandi giacimenti di zolfo e di sali potassici, che per decenni hanno rappresentato una delle principali ricchezze dell'area. Se adeguatamente valorizzate e gestite, queste risorse.
1: Vous écoutez Radio Panique.